0: un friscaletto.
1: E come si suona?
0: Un friscaletto.
1: Un friscaletto e dipi dipi dipi dipi.
0: Ehi compari, ci vuoi suonare?
1: Che si suona?
0: O saxofona.
1: E come si suona?
0: O saxofona.
1: O saxofona. O friscaletto e dipi dipi dipi dipi.
0: Ehi compari,
2: oui, oui.
0: Ci vuoi suonare?

0: ora va a finire.
1: Ehi, compare!
2: Uè, uè!
1: Ci va a suonare!
0: Che se suona?
1: Tutta l'orchestra!
0: Ah, e come

caffè. Le strade son deserte, deserte silenziose. Un'ultima carrozza cigolando se ne va. Il fiume scorre lento, frusciando sotto i ponti,